con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè. Se tu non vuoi che un'altra stia con me e mi porti a letto il tuo caffè.

0: Canta Napoli, Napoli in cascaforte.
1: A cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannarà. A cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannarà.
0: Back to one na cascia

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime e Sofia, non ci ricapillo, non cuorne curallo.

lettere che mi ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesi, una crasta le specchie.